che interpreto con un grandissimo poeta della musica brasiliana che si chiama Gilberto Gil. E questa sera ve la farò sentire cantandola in italiano e in portoghese. Se ami sai.